cielo, de sebia da. Stove, pastre alla caiannea, ci fa pistare. Nucca, colca, grisca. Inietta, colma, sotte, sottit. Cotas la gamoneo, cot loca razbirra.

0: lasciò e stavo salcevo e cristiano. C'è certa sa.
1: Bene, tanta sogna data voi.